trees. Udo pe misericordia tua duti, et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordi.